0: sei
1: unai ai akanaka zveshuwe ende ndakutonza musoro avangambonditakuriwere

0: Ano wacho bali ziya kuti chi
1: ayo waka anzove huru zino jira chi ndo patode zira kuti system versus vozove huru zino jira chi